0: È nato Burrone, Burrone, Burrone, tutto nel mondo burla. Come è nato Burrone, Burrone, Burrone,
1: tutto nel mondo burla.
0: Come è nato Burrone, Burrone, Burrone, come è nato Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone, Burrone